0: anni.
1: Ma se il colore è l'attitudine.
2: En Radio Tiempo te consentimos todo el